0: Laudator Jesus Christus. Praised be Jesus Christ. And welcome to Vatican Radio's live streamed broadcast of Pope Leo XIV's weekly general audience. My name is Christopher Wells. I'll be providing the English language commentary for today's audience, including an English translation of Pope Leo's catechesis. And a very warm welcome to all of you this morning, whether you're joining us through the various Vatican media channels, the Vatican audio or radio app, the Vatican News web portal or YouTube channel, or via one of our partner stations, including EWTN-TV, Catholic Faith Network in America, Salt and Light TV, Radio Maria England, Shalom World TV, Atmadarshan TV, Catholic TV, Luminous Radio India, and Radio Maria Papua New Guinea. Holy Father this morning is beginning his catechesis on the Second Vatican Council's Pastoral Constitution, Gaudium et Spes, on the Church in the Modern World, with a reflection on the Church listening to the world and in service to it.
1: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. La pace sia con voi.
0: And we begin
1: dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
3: De l'Évangile selon saint Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur.
4: A reading from the Gospel of John. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him. The Gospel of the Lord.
5: Lesung aus dem Johannesevangelium. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor.
7: 天主竟这样爱了世界，甚至赐了自己的独生子，使凡信他的人不至丧亡，反而获得永生。因为天主没有派遣子到世界上来审判世界，而是叫世界借着他而获救。
8: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação.
9: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. كلام الرب.
10: Z Ewangelii według świętego Jana. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
11: Our Holy Father, dear brothers and sisters, welcome and good morning. Glad you're here.
2: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes,
11: Gaudium et Spes,
2: cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale,
11: ossia
2: il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari.
11: Hence the task entrusted to
2: nello
11: the
2: stato
11: fathers,
2: presente degli eventi umani,
11: in the present state of
2: nel
11: human
2: quale
11: events,
2: l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini
11: the work of men,
2: e spesso al di là delle loro aspettative.
11: Beyond their expectations,
2: in which with wisdom arrange everything,
11: even adverse human affairs for the good of the Church.
2: 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa,
11: descrivendo
2: come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale.
11: Of pastoral constitution.
2: Non si tratta di ingenuo ottimismo
11: It's not a question of naive optimism, but rather a renewed fidelity to the mystery of Christ, who by becoming incarnate chooses to share a life.
2: Si è reso in tutto simile
11: he made
2: ai fratelli,
11: himself
2: e
11: like
2: si è
11: his brethren in
2: delle
11: every
2: conseguenze
11: respect,
2: del peccato,
11: and took upon himself the consequences of sin,
2: per tutti.
11: Dying as a ransom
2: tale
11: for
2: condivisione
11: all.
2: Con l'umanità. È la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
11: This sharing in our humanity is the
2: perciò
11: path that Christ calls the Church to follow.
2: Gaudium et Spes,
11: your Constitution, Gaudium et Spes,
2: si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono.
11: Or in any way afflicted.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni
11: on us to leave behind all passivity and indifference
2: dinanzi agli avvenimenti
11: in the face
2: che
11: of current events,
2: alla storia
11: history, and people's
2: e alla vita
11: lives,
2: delle persone.
11: Especially in the face
2: soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e
11: of the rapid and profound changes we're experiencing today.
2: Non è possibile restare spettatori disinteressati.
11: We cannot remain as unengaged spectators.
2: Occorre invece ascoltare con il cuore.
11: Rather, we must listen with our hearts.
2: Interpellare.
11: Allow ourselves to be challenged
2: coinvolgere
11: and to become involved.
2: Con Cristo e sorrette dalla forza
11: with
2: del
11: Christ
2: suo spirito,
11: and sustained
2: i credenti
11: by the power
2: sono
11: of his
2: chiamati
11: spirit,
2: a farsi carico delle difficoltà
11: believers
2: dei fratelli,
11: are called to take on the burdens of their brothers and sisters,
2: di coloro che sono
11: especially those who are crushed by injustice,
2: dalla
11: discrimination,
2: dalla violenza,
11: and violence.
2: Infatti, solo nella condivisione
11: indeed,
2: e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità
11: regard,
2: apre a una lettura
11: proximity
2: più profonda
11: towards humanity
2: degli
11: opens the way to a deeper understanding of events and of Revelation
2: nella
11: itself.
2: Medesima prospettiva,
11: and in the same vein,
2: Gaudium et Spes,
11: Gaudium et Spes
2: richiama il dovere permanente della Chiesa
11: recalls that the Church has always had the duty
2: e di interpretarli alla luce del Vangelo.
11: The signs of the times and of interpreting them
2: questa
11: in the light of the gospel.
2: Questa Costituzione Conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo, continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri
11: church,
2: è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause,
11: them,
2: ma anche ad essere
11: causes,
2: loro amici,
11: to be their friends,
2: ad ascoltarli,
11: to
2: a comprenderli
11: them,
2: e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà
11: Christian
2: e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio,
11: do not always succeed in subjecting
2: o una
11: to their own
2: conoscenza
11: welfare,
2: più chiara delle leggi
11: or
2: della vita
11: a clear
2: sociale,
11: understanding of the laws
2: accompagnata
11: of society,
2: però da
11: accompanied, however,
2: sulla
11: by uncertainties
2: da
11: about the direction to give them.
2: O ancora,
11: or again,
2: una maggiore disponibilità
11: a
2: di
11: greater
2: ricchezze,
11: abundance of wealth, resources,
2: e potenza
11: and economic power,
2: economica, che purtroppo però,
11: which
2: oggi,
11: unfortunately,
2: come al tempo del concilio,
11: today, as in the days of the council,
2: una grande parte degli abitanti
11: is a huge
2: del
11: proportion of the world's citizens still tormented by hunger
2: e dalla
11: and poverty.
2: Oppure, una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire

0: benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
0: In particolare ai gruppi parrocchiali.
1: Especially the parish groups.
0: Tutti esorto a modellare la vita
1: su Vangelo per
0: essere nella società.
1: Seminatori dell'amore di Cristo.
0: Saluto poi I volontari dell'associazione
1: Abbio Association of Verona,
0: esprimendo apprezzamento per l'opera in favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il mio pensiero va infine ai giovani,
1: finally,
0: ai malati, agli sposi novelli,
1: young people, to the sick and to newlyweds.
0: Domani celebreremo
1: Tomorrow,
0: la memoria del Papa San Gregorio Magno, il cui corpo riposa nella Basilica di San Pietro. Egli è detto il grande per la sua eccezionale attività di pastore in tempi assai difficili per la società e la Chiesa. Una grandezza che attingeva forza e vigore dalla fede viva nel Cristo. Il suo esempio susciti in ciascuno di voi una rinnovata e intensa fiducia in Dio, fonte di grazia e di speranza per il mondo intero. A tutti la mia benedizione.
1: And my blessing to all. And we will now have the Holy Father lead us in the singing of the Our Father in Latin, followed by his apostolic blessing.

0: Al primo piano, per piacere.
1: Per l'amore di Dio, aprite la porta. Lasciatemi uscire da questa parte. È molto importante. Aprite la porta. Per l'amore del cielo, aprite la porta. Non posso più cantare.
0: Aspettate un momento. Guardate sotto la tavola. No, no, di sotto. Vabbè, sotto il letto. Sotto il letto. No, di qui, da questa altra. Guarda di qui.
1: Ma non ci dite, per l'amore di Dio, aprite la porta. Lasciatemi uscire da questa porta. È molto importante. Aprite quella porta. Per l'amore di Dio, aprite.
2: Good evening. Is anything the matter?
3: Nothing. Nothing at all.
2: If I were you, and if I found such... Come on, hand it over.
0: Pardon, sir. But no doubt there is some explanation.
3: Of what?
0: Oh, why? Why you were in that room? Monsieur Bernard room. It is irregular. The smooth, the hair are clearing.
3: Natürlich. Oh, yes, that's easy to explain. Anything I can do to help? Can you get the British consul for me on the phone, please?
0: No doubt, but first...
3: Yes, first. I got something very vital to tell him.
0: The British consul?
3: Yes, please.
0: Perhaps it will be better if you will kindly come to my private room for a moment.
3: Yes, of course I will, certainly.
0: Thank you very much. It is the purest formality.
3: Yes, of course, thank you.
0: You will pardon me, but in my position...
3: Of course, quite all right.
0: This way, sir, please. Oh.